0: Jalalá, la radio online que sí es diferente.
1: Viaja con buena música por Lata Paraná.
2: Ma, el grande escritor americano Mark Twain diceva: si va, bravo, mi hai lanciato. Si diceva: si va al paradiso per il clima, ma all'inferno per la compagnia. Voglio sentirvi forte, forte. Seguite Tino. Tino e Gino.

voglio sentirvi con le mani, perché adesso è la volta di una leggenda del blues, una leggenda del rock blues in Italia. Signore e signori, Tino Cappelletti. Tino Cappelletti! Bravi, continuate, avete paura di andare all'inferno, non ci credete nemmeno io, ma eccomi qua.

Signori e signori, il poeta del ritmo, anche lui una leggenda della batteria Made in Italy, non solo, Gino Carabieri, Gino Carabieri!